0: Poi abbiamo potuto poi in dire, ma qua non ti sanno basta chi ti può in dire. E chi ti può in dire, ma basta chi ti può in dire. Ma non ti può basta chi ti può in dire. Supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memang mati.
0: Sampai nganang-nganang pori tetap berlanjut.